Ja poprocco chatti a tutti tutto tavolo una ta. Ti dico che ho gamme po tu io. Tu io ya tumba. Da poter lamma tava a dottor a chi al ta. Dubungmo. Dubungmo ko tembaro tutto hang manila.